0: attenzione. Di migliore nel volume di Urbano.
1: Magari information fatta.